Alagati uda shalo karamuta sudangai. Uda shalo fok matatoini. Uda karamu chol chol chol.